Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.

0: Và sau lời phát biểu của Đức Thánh Cha, chúng ta thấy có một tràng pháo tay rất là
1: Figliolo con la
0: lớn.
1: sapienza a Papa Leone XIV.
0: Và bây giờ là cái
1: La
0: món
1: comunità della
0: quà
1: sapienza Università di
0: để dành
1: Roma dona
0: cho
1: al Santo Padre Leone
0: Đức Thánh Cha, một món
1: XIV
0: quà.
1: la
0: Nên chúng ta
1: riproduzione
0: sẽ
1: di un
0: xem.
1: raro esempio epigrafico in lingua greca che riporta una citazione assoluta di un passo delle Sacre Scritture, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetto 42. Mneste timu, Kyrie, otan eltes ente basileia su. Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. L'iscrizione, databile fra la seconda metà del V e la metà del VI secolo, è stata rinvenuta nel complesso del Santo Sepolcro a Gerusalemme, in un contesto che richiama l'area della crocifissione, alla quale il testo si lega in modo particolarmente significativo. Il dono realizzato dal laboratorio Officine Museali, Polo Museale Sapienza Cultura, è custodito in una cassetta in legno d'ulivo realizzata a mano dagli artigiani Sapienza. Dal 2022 la Sapienza è impegnata, su invito delle comunità religiose custodi del luogo, in un progetto di ricerca e di scavo archeologico presso il Santo Sepolcro. Il progetto si distingue per un approccio fortemente interdisciplinare e per l'applicazione sistemica di metodologie integrate. Esso rappresenta un modello di cooperazione internazionale fondato su equilibrio istituzionale, rigore scientifico e rispetto delle diverse tradizioni.
0: Và đây là giải thích cái món quà của Đức Thánh Cha được
1: Il dono di Papa Leone all'Università Sapienza.
0: và bây giờ là giải thích cái món quà
1: Il
0: của Đức Thánh Cha
1: facsimile
0: dành cho
1: riproduce
0: đại
1: il
0: học.
1: manoscritto contenente la traduzione latina del testo greco, redazione A, della Geografia di Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C., eseguita da Jacopo Angeli da Scarperia, circa 1360-1410. Cosmografia è il termine scelto dal traduttore per il titolo, sulla base dell'uso di altri autori latini per opere dello stesso tipo. Il codice fu vergato in elegante scrittura umanistica a Firenze, e vi collaborarono Pietro del Massaio e Francesco Rosselli, miniatori, entrambi noti per le rispettive botteghe specializzate nella produzione di mappe e opere geografiche. Preziosa l'ornamentazione, a cominciare dal frontespizio, con l'indicazione del titolo e del traduttore in oro su fondo azzurro, all'interno di una ricca cornice. L'incipit della premessa del traduttore è arricchito da bordure in oro e colore che corrono lungo i margini, costituite da elementi floreali, putti con candelabre, motivo ricorrente anche nelle iniziali del testo, e medaglioni, e dalla miniatura raffigurante il traduttore che offre l'opera a Papa Alessandro V. L'incipit di ciascun libro è marcato da splendide iniziali miniate, cornici colorate inquadrano i testi introduttivi che precedono le carte geografiche. Il codice faceva parte della biblioteca di Federico da Montefeltro, duca di Urbino, che acquistata da Papa Alessandro VII, giunse in Biblioteca Vaticana nel 1657.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Solemnitate in Ascensione Domini ad Secundas Vesperas.